È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua.

0: andando, vedo la vittoria del Napoli. Lo ha per tutta la vita.
1: Acute Alfa Radio e 89.9.